0: radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo